0: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica

0: Germany.
1: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Spot.
2: Gemini.
1: Spot.
2: Gemini.
3: Gemini One, the big one.
4: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Solo

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni, solo su Radio Gemini One.

0: Sono le 6.
1: Spot.
2: Gemini. Riavvolgimento nastro in corso.
3: Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
4: Listen our podcast.
3: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
4: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
3: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi. Tu.
4: Rewind and play again.
3: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Radio Gemini.
5: Vengo a prenderti stasera.
6: Amore, sei in ritardo.
5: No, sei in punto.
6: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
5: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
6: Sei in punto.
7: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini.
3: Spot.
4: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca in un'ora al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Spot.
1: Mangi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia-Trieste, segnaliamo sulla carreggiata in direzione Venezia, è avvenuto un incidente fra il bivio con la 23 e San Giorgio di Nogaro. Al momento comunque non si registrano disagi. Il traffico risulta infatti scorrevole per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Parliamo della 28 Porto Guraro-Conegliano per ricordare che è chiusa l'erogazione di carburante nell'area di servizio Gruaro Est. Ci troviamo in direzione Conegliano e nell'area di servizio Gruaro Ovest ci troviamo in direzione della 4. Infine ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui. Su Gemini One, The Big One.
1: Nel weekend di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Musicassetta avviata. Genere musicale selezionato. Rock music. Rock. Questo è Turbo Rock. Turbo Rock. Il viaggio nella musica rock di ieri.
2: Ok, here we go.

0: Rocket!
1: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock.
2: Turbo Rock.
1: Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One. The Big One.
3: Rock again. Muy pronto.

0: ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 8:01.
2: Spot. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona giornata, ben ritrovati all'ascolto. Traffico tornato regolare sui principali percorsi del nord-est, raccomandiamo prudenza per un veicolo in panne segnalato sulla 4 Padova-Venezia tra l'innesto con la 13 e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Vi ricordiamo che per facilitare gli spostamenti in questa giornata da bollino nero dalle 8 alle 16 è vietato il transito dei mezzi pesanti su tutta la rete autostradale. Analogo provvedimento sarà in vigore nella giornata di domenica dalle 7 alle 22. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro. Nel weekend di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Gemini.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock. Turbo Rock. Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One. The Big One.
1: Rock again. Muy pronto.
2: You are listening to
3: Radio Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 9:02.
2: Spot.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova il traffico è bloccato per incidente tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Si sono formate code. Traffico in aumento in questa giornata di controesodo sulla A23 Palmanova-Udine-Tervisio in colonnamenti tra Udine Sud e Bivio A4 in direzione A4. E vi ricordiamo che per facilitare gli spostamenti fino alle 16 è vietato il transito dei mezzi pesanti su tutta la rete autostradale nazionale. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. E tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
6: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
7: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini. Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop. Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini

gustoso. Nel weekend di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

0: 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
3: Gemini.
4: Radio Gemini.
3: Gemini One, The Big One.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock. Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One. The Big One.
1: Rock again. Muy pronto.

Radio Gemini One. La radio vietata ai minori di 18 anni. 30 anni di grandi successi solo su Radio Gemini.

0: Sono le 10 e 2 minuti. Spot.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
0: Spot. Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Resta critica la situazione sulla A4 Brescia-Padova, dove a causa di un incidente con numerosi veicoli coinvolti e dispersione di materiali in carreggiata, il traffico è bloccato tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano con lunghe code. E nella coda si è verificato un altro incidente. Chiusa verso Milano l'entrata di Padova Ovest ai veicoli provenienti da Venezia, si consiglia di uscire a Padova Ovest. In carreggiata opposta, poco dopo Grisignano, segnalati rallentamenti per i curiosi, il traffico in direzione Venezia resta intenso. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della 4, anche qui traffico in aumento, code in emissione in A23 provenendo da Venezia e code in entrata alla Tisana, con code anche in barriera Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. E sulla A23 Palmanova-Udine-Tervisio rallentamenti tra Udine Sud e Bivio A4 in direzione A4. Infine, sempre per traffico intenso, si verificano code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e innesto A27 verso Trieste. Vi ricordo che per essere sempre informati sulla viabilità da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ascolta il passato, vivi il presente. Radio Gemini.
3: Super

0: Gli anni 80 presenta Massimo Artusi con la regia di Ottavio Sara.
1: Rieccoci amici della Super Classifica Show, io sono Max on the mic. On the mic non è il mio cognome, ma è semplicemente perché sono davanti al microfono. E c'è pure Ottavio Sara, lui è innanzi a leve, levette, bottoni, bottoncini. Insomma, è all'interno dello Space Shuttle, perché lui segue la parte tecnica. Oggi vedo che non sfoglia il solito post

Ullala, un numero originale di Topolino, esattamente il 1500, uscito nel 1984. Costava 1000 lire. Se me lo impressi dopo ti do un mio diabolico.

0: Ebbene sì, noi siamo rimasti lì, fermi, negli anni 80, soprattutto con la musica, perché questa è una classifica di vendita dei singoli degli anni 80, più precisamente di marzo 1989. Wow, e allora partiamo, posizione numero 10 della Super Classifica Show, è un pezzo che non ascoltiamo, però ovviamente ve lo dico, è Fabio Concato con 051-222-525, non è che vi sto prendendo in giro, era proprio il titolo della canzone, ovvero il numero telefonico del telefono azzurro. Fabio Concato ha donato i proventi della vendita di questo disco proprio al telefono azzurro. È improbabile che sia ancora attuale questo numero, comunque non risulta disattivato. Io prima l'ho composto e rispondeva sempre libero.
1: Pronto sei tu, non attacca, fammi parlare.
0: Posizione numero 9, questa ce l'ascoltiamo, è di Mia Martini, si chiama Almeno tu nell'universo.

0: Adriana Bertè, era la sorella di Loredana. Nome d'arte naturalmente Mia Martini, detta anche Mimì, è considerata una delle migliori cantanti della musica leggera italiana. Ci lascia nel 1995, esattamente 6 anni dopo l'uscita di questo singolo, Almeno tu nell'universo. Canzone scritta nel 1972 da Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio. La canzone segnò il ritorno al successo di Mia Martini dopo un lungo periodo di ostracismo da parte del mondo dello spettacolo. Siamo a marzo del 1989, dai un po' di notizie di quel periodo prese da Wikipedia. 9 marzo, Vaticano, Monsignor Paul Marcinkus lascia dopo 18 anni lo IOR. 10 marzo, in Italia, il processo d'appello per la strage di Piazza della Loggia si conclude con l'assoluzione di tutti gli imputati. 13 marzo, il documento World Wide Web Summary viene presentato da Tim Berners-Lee. Con questa data si usa indicare la nascita del World Wide Web, il principale servizio internet. 17 marzo a Pavia crolla improvvisamente la torre civica in Piazza Duomo, si registrano 4 morti e 15 feriti. Infine 29 marzo Pristina in Kosovo viene occupata dai carri armati. E con le notizie abbiamo fatto.
1: Già fatto?
2: Tic Indolor, la siringa, niente male.
0: Proprio niente male. Ottavio, quante ne combini. E dalle notizie di marzo 1989 alla musica di marzo 1989. Allora, la posizione numero 9 l'abbiamo ascoltata, di Mia Martini, Almeno tu dell'universo. Ancora musica italiana alla posizione numero 8 con Mietta Canzoni. E ancora musica italiana alla posizione numero 7, perché c'è Raff con Cosa resterà degli anni 80.

State ascoltando Super Classifica Show, la classifica di TV su 10 canzoni dei singoli più venduti in Italia negli anni 80. Esattamente quelli di marzo 1989, la zona arancione, o meglio la top 10 della classifica. Canzone di Raff, Cosa resterà degli anni 80? Nel videoclip, sulle note di questa canzone, scorrono i titoli di coda degli anni 80, mentre gli studenti cinesi sono in piazza Tiananmen e mentre a Berlino avviene la caduta del muro. Dal testo si ha l'impressione che certi momenti, vissuti intensamente, abbiano fatto scorrere il tempo velocemente senza che ci si rendesse conto. Il periodo della scuola, i mutamenti politici, Ronald Reagan, Mikhail Gorbachev, porta l'autore a domandarsi che cosa rimarrà di questo decennio a livello sociale e personale. Anche la percezione, per chi li ha vissuti, che quegli anni siano molto più lontani della realtà. E bravo Raff! Raffaele Riefoli, classe 1959. Saliamo, posizione numero 6, Thong Love, Simple Red. Numero 5, Belfast Boy di Simple Minds. Al numero 4, Anna Oxa e Fausto Leali, Ti lascerò, ma solo per un paio di minuti. Vai, Ottavio!

0: Le donne sono fatte così, non c'è niente da fare. Se non complicano le cose, non sono contento.
1: Ti lascerò, Anna Ox e Fausto Leali, il brano vinse il Festival di Sanremo di quell'anno. Fausto Leali, contraddistinto da una vocalità caratteristica che gli fruttò l'appellativo di Negro Bianco. Anna Ox, invece, è cantante e conduttrice televisiva italiana e metà albanese. Nella sua carriera ha pubblicato 23 album in studio e venduto 20 milioni di dischi in tutto il mondo. Ha partecipato per 15 volte al Festival di Sanremo, risultandone vincitrice in due occasioni, questa dell'89 e 10 anni dopo, nel 1999. Andiamo avanti, dai, numero 3, Like a Prayer, Madonna.

0: La Madonna!
1: Eh sì, è proprio lei, con Like a Prayer. Madonna in questa canzone introduce alcune parole liturgiche ispirate dalla educazione cattolica con la quale è cresciuta, ma ne cambia il contesto di utilizzo. Esse, infatti, posseggono sfumature di significato che permettono sia un'interpretazione religiosa, ma anche allusioni sessuali. Subito dopo la sua pubblicazione, il Vaticano ha condannato il video, mentre gruppi di famiglie e gruppi religiosi hanno protestato contro la sua programmazione. Tali gruppi hanno inoltre deciso di boicottare i prodotti della Pepsi, che utilizzava la canzone per uno spot pubblicitario. Preoccupata per la situazione, la Pepsi decise di rescindere il contratto, anche se alla cantante fu permesso di tenere il suo compenso iniziale. A marzo del 1989 andavano così le cose, la musica era proprio questa. Posizione numero 2 di Super Classifica Show, Vasco di Jovanotti, e siamo arrivati finalmente alla numero 1. Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. È poesia. Il mitico Francesco Salvi con il suo singolo, il numero uno, il disco più venduto in Italia a marzo del 1989, si chiama Esatto.
2: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri.

0: comico, cabarettista, cantante, umorista, regista, scrittore, traduttore italiano. Può bastare così, no?
1: Esatto!
0: Francesco Salvi ha pubblicato 8 album, con cui ha vinto 5 volte il premio disco di platino e 7 volte il disco d'oro in Italia. Noi lo ricordiamo anche per la partecipazione a metà degli anni 80 nel programma comico Drive-In. E questi erano i nostri anni 80, gli anni 80 di Super Classifica Show, di TV, sorrisi e canzoni. La classifica finisce qui, ma niente paura, perché ne stiamo già preparando un'altra che ascolterete molto presto proprio qui. Ciao da Max, ciao da Ottavio Sara.

0: 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mexican Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
0: Spot.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. La situazione resta molto difficile sulla A4 Brescia-Padova, dove a causa di un incidente tra numerosi veicoli e dispersione di materiali in carreggiata, il traffico resta bloccato tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano con lunghe code. Nella coda si era anche verificato un altro incidente. Resta chiusa verso Milano l'entrata di Padova Est ai veicoli provenienti da Venezia. Si consiglia ancora di uscire a Padova Ovest. Si è verificato un incidente anche sul tratto Venezia-Trieste della 4 con incolonnamenti tra Portogruaro e Cessalto in direzione Venezia. Il traffico era già intenso, code in immissione in A23 provenendo da Venezia e code in entrata alla Tisana. Code poi anche alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. Permangono rallentamenti per traffico sostenuto sulla A23 Palmanova-Udine-Tarvisio tra Udine Sud e Bivio A4 in direzione A4. Per essere sempre informati sulla viabilità e il traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Gemini.
4: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philippe Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock. Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One. The Big One.
1: Rock again. Muy pronto.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e un minuto.
0: Spot.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestà.

0: Ana del Pet Food.
1: Germany. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti con code per traffico intenso e incidente ormai risolto tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della A4, dove permangono code tra Innesto A28 e San Stino di Livenza in direzione Venezia. E code in immissione in A23 provenendo da Venezia. Code poi in entrata allo svincolo di Latisana e code anche alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. Infine sulla A28 Portogruaro-Conegliano, code in uscita allo svincolo di Portogruaro provenendo da Conegliano. Per restare sempre informati su tutte le notizie che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini.

0: radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Una canzone scandisce il tuo tempo. Radio Gemini.
2: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti.

e adesso ti meriti il premio. Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

vanno a scottare tra pochissimo. Spot. Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Gemini. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

giornata? E adesso ti meriti il premio! Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla 4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano a causa del traffico intenso che provoca incolonnamenti sul tratto Venezia-Trieste della 4 tra Portogruaro e Cessalto in direzione Venezia. Code poi in immissione in A23 provenendo da Venezia e code alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. Vi ricordiamo che per facilitare gli spostamenti in questa giornata di massiccio controesodo, fino alle 16 è vietato il transito dei mezzi pesanti su tutta la rete autostradale nazionale. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente la app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot. Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartók. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
3: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

Music all night long. Nel weekend di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia. Informa

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Gemini. Radio Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock. Turbo Rock. Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One. The Big One.
1: Rock again. Muy pronto.

0: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.

0: info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Sul tratto Venezia-Trieste della A4 per traffico intenso segnaliamo code alla barriera di Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora. Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90.

Le hit più belle degli anni 90, suonate una dopo l'altra a 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Gemini. Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? O una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Spot.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
5: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben trovati all'ascolto. Spostamenti regolari sulle tratte in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi ricordiamo che per facilitare gli spostamenti in questa giornata fino alle 16 è vietato il transito dei mezzi pesanti su tutta la rete autostradale. Analogo provvedimento sarà in vigore nella giornata di domenica dalle 7 alle 22. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
7: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartók. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
8: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la

0: in ritardo, sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Bubble. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Gemini.
3: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 16 e 3 minuti.
2: Spot.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, si registrano code alla barriera di Trieste-Disert in direzione Venezia. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Segnaliamo fuori competenza sul tratto Udine-Tarvisio dell'A23 di Autostrade per l'Italia, code per traffico intenso in direzione del confine di Stato tra Carnia e Pontebba e alla barriera di Ugovizza. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.

0: In ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: riavvolgimento nastro è in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi, tutti da ballare.
3: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca.
4: Gemini Revolution.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: Gemini.
3: Radio Gemini.
1: Spot.
4: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philippe Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartò. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.

0: info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini. Gemini Revolution. Gemini Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei.
2: Gemini One.
3: Every day.
4: In every way.
5: Spot.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Gemini.
10: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione. Sul tratto Venezia-Trieste della A4 per traffico intenso si registrano code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Non sono giunte segnalazioni di disagi sulle restanti tratte di nostra competenza. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: giorno alle 14 c'è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Gemini Flashback, ogni disco un ricordo.
2: Gemini Flashback 1991.

0: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Gemini. Radio Gemini.
1: Spot.
5: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartók. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.

0: Perderti Arena, la sfida tra gli anni 90 e 2000.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Spot.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
8: Gemini.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, si registrano code alla barriera di Trieste-Visert in direzione Venezia. Per lo stesso motivo su questa

0: Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
1: Radio Gemini One, siamo tornati.
2: Adesso apre l'arena. L'arena si sfideranno due epoche musicali, gli anni 90 e i 2000. Colpo su colpo, disco su disco, che la sfida abbia inizio. Arena, due epoche a confronto.
3: Al mio segnale, scatenate l'inferno.

0: ti dicono cosa fare e cosa è bene per te. Non vogliono che trovi le tue risposte, vogliono che tu creda alle loro.
1: Balla come se non ci fosse un domani.

anni 90 non cederanno. Arena, solo su Radio Gemini.

0: Arena, il duello tra due DJ, la sfida tra due epoche. Spot.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Gemini.

0: info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

non cederanno. Arena, solo su Radio Gemini.

0: Ti dicono cosa fare e cosa è bene per te. Non vogliono che trovi le tue risposte, vogliono che tu creda alle loro.
1: Balla come se non ci fosse un domani.

0: sfida tra gli anni 90 e i 2000 è finita. Ha vinto la musica. Arena. Due epoche musicali a confronto.
1: Tra poco un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
0: Spot.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Gemini.
0: Spot.
1: Gemini.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa di un incidente, si registrano incolonnamenti tra il bivio per l'A34 e il bivio per l'A23 in direzione Venezia. Si viaggia regolarmente sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Radio Gemini. Spot.
5: Al Teatro Verdi di Pordenone, il 31 agosto e il 1 settembre, due concerti esclusivi con l'orchestra giovanile Gustav Mahler. 112 giovani musicisti da 22 paesi, diretti da Philip Jordan, con musiche di Mahler, Bruckner e Bartók. Un grande progetto europeo sostenuto da Promo Turismo FVG. Teatroverdipordenone.it. Pordenone, capitale italiana della cultura 2027.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile.

Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: degli anni 70. Spot. Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera e bentrovati. Sulla A4 Brescia-Padova per traffico intenso, code in uscita Padova-Ovest per entrambe le provenienze. Si viaggia regolarmente sulle restanti tratte di nostra competenza. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Spot.
3: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
0: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Gemini. Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini Soul Train, i grandi successi degli anni 70. Solo su Gemini One, The Big One. Tutti a bordo. Gemini Soul Train. Gemini Soul Train. Il tuo viaggio nella musica anni 70. Ogni sera, il suono che ti fa ballare. Gemini One, The

0: Gemini Mix torna fra poco. Spot.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix. Gemini.

0: tua macchina del tempo in musica.
1: Spot.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
1: Gemini. Spot. Gemini.

infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.
2: Al mixer, Massimo Artusi.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Gemini. Spot. Gemini.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi. Tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: Germany.
1: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca in un'ora al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.